viaggio per i figli. E poi listino prezzi medi da Milano, zona Navigli. E paga il parcheggio, che è blu.